0: Olé, olé. Panino, Vitello, Formaggio et les rodos dindrons. Gelati, frittati, spaghetti, légumi, salami
1: et canetti.
0: Ah, canetti, oui. Minestra, senata,